100, non cambia poi mica tanto se non riesci a vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

E se la Terra girasse al contrario, il tempo andrebbe forse all'indietro? Beh, io sarei comunque troppo avanti.